0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Io sono Teresa.
1: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
2: I tell myself what's done is done. I tell myself

0: Che il peperoncino si chiami Caspicum è talmente ovvio che nel suo effetto non può che farti dire caspita, non pensavo fosse così piccante. Innumerevoli le varietà e le cultivar. Veramente un mondo dove tutto il mondo è paese e tutti i paesi fanno il mondo. Del piccante, naturalmente.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale, Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

nero callis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: C'è tutta una vita nella stanza del nonno. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione, forse sogno, in questo assurdo, chiamiamolo così, mondo. Piccole finestre, semichiuse, odore strano, particolare, non sgradevole, mobili antichi, dignitosi, anni 50, antiquariato, certo, tra poco, vecchie foto, ecco lui, alpino, con la penna, certo, sul cappello, campagna di Russia, battaglione si potrebbe dire eroico, partiti 8500, tornati 150, lui compreso, che tempo, partigiano, sì anche, ma dopo, subito dopo, socialista, certo, ma cattolico, attività, ricostruzione, dopoguerra, rappresentante, sì efficace, dinamico, 600 multipla, grande scritta, idrolitina. E poi la casa, sì, del nonno, in questo assurdo, chiamiamolo così, posto. Altri oggetti, coppe, trofei, corridore, ciclista, non esageriamo, dilettante, gran passione, coppie Vartali incorniciati, sui Pirenei, credo, passaggio di borraccia, sì, ma chi la passa? Mai saputo, non importa, viva l'Italia. E poi in un angolo la sua gloriosa, certo, fisarmonica, animatore, sforatore, come dire, festini, donne, allegria, motivetti, volo del calabrone? No, mai riuscito. Specialità? Bongo bongo. Bongo bongo bongo, state bene sulla conga, non mi muovo, no no. E poi la stanza, sì, del nonno. Sopra il letto, grande foto. Sì, l'Elvira, la moglie, morta. Colpa sua, non si sa. Si potrebbe dire mai a casa lui. Quattro amanti, ipotesi probabile, giovani. Che nonno, anche ora. Malattie, acciacchi, non importa, è facile intuire. L'infermiera, aitante, pettoruta, lampo improvviso. Si ringallozzisce, diciamo così, il nonno. Mano moscia, fugace, toccatina di culo, reminiscenza cattolica. Sì, vecchio testamento. Che Dio mi perdoni. Che Dio lo perdoni. E poi la stanza, sì, del nonno. Boccette, vitamine, pastiglie. La televisione. La televisione, nonno! Ma che? Tutto volume, sempre lì, incollato. Proprio lui, così energico, vitale, sempre meno, apatia, sonnolenza, insonnia, memoria, diciamo pure assente, autosufficienza sempre meno, il pensiero, adagiato, passivo, e le visite, sì, dei parenti, sempre meno, solitudine, solitudine, solitudine totale. Ecco. Probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione, forse sogno, in questo assurdo, chiamiamolo così, mondo, la stanza, sì, del nonno, no, dei nonni, di tutti i nonni, peggiorata, più buia, più nessuno, malinconia, desolazione, sconforto, e poi dolori, artrosi, cefalea, insonnia, diarrea, vomito, nausea, senza poter più, diciamo così, alzarsi, incontinenza, perdite, pannoloni, vergogna, casa di riposo, ipotesi cancellata, non c'è posto, clinica privata, ipotesi cancellata, troppi soldi in questo assurdo, chiamiamolo così, mondo, senza poter più, diciamo così, servire sia qualcuno, a qualcosa, rinchiuso, rintanato, abbandonato, gettato via in questo sceno, chiamiamolo così, mondo, così lontano da un'esistenza che lentamente scompare, totalmente ignorata in questo palco, chiamiamolo così, mondo, che continua la sua corsa convulsa, frenetica, travolgente. Non c'è tempo, non c'è tempo, non c'è tempo. Però c'è tutta una vita nella stanza del nonno.
2: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, maga, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere, che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. E non innamorarti di una donna che ride o piange mentre fa l'amore. Che sa trasformare il suo spirito in carne e ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, eh? Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro, mai.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Benvenuti a M1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano per sabato 26 settembre 2026, in podcasting. Unione Medie e su Francia Regi. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia. Dopo una vittoria difficile in Turchia, i Blues hanno tante cose da lavorare. Cosa ha funzionato e cosa no nella prima di Zidane. L'equipe di Francia ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Turchia nella giornata di apertura della Nations League, segnando il debutto di Zinedine Zidane alla guida dei Blues. Nonostante il risultato positivo, l'allenatore ha riconosciuto la presenza di diversi aspetti da migliorare, soprattutto dal punto di vista tattico e difensivo. La formazione titolare sono scesi in campo tre volti poco abituali sotto Didier Deschamps, Trajan Cherki, Asens Lacroix e Adrien Truffert. Ultimo schierato come terzino sinistro per dare spazio a una nuova generazione e allontanare Theo Hernandez e Lucas Digne. Zidane ha lasciato libertà ai giocatori offensivi, chiedendo loro di assumersi maggiori responsabilità, ma insistentemente puntato su un pressing alto. Ousmane Dembélé, Michael Olise e il giovane Cherki hanno partecipato attivamente a questa pressione, che però non è sempre bastata a contenere le ripartenze turche. Il risultato è arrivato grazie a un recupero alto di Kylian Mbappé. Ha sfruttato il pressing per inserire il pallone nella rete avversaria. In conferenza stampa, Zidane ha sottolineato l'importanza di recuperare il pallone rapidamente quando lo si perde e di mantenere l'equilibrio di squadra, aggiungendo che ci sono alcuni aggiustamenti da fare, sicuramente molti, ma è stato bene da parte di tutti. Trajan Cherki, schierato a centrocampo con un ruolo più offensivo, è stato protagonista del match, ma la sua posizione avanzata ha talvolta lasciato scoperto Manu Koné, qual è stato comunque elogiato da Zidane per la solidità dimostrata e per i numerosi recuperi. Il lato offensivo, la squadra non ha brillato. La ricerca di continuità nella tre zone di attacco ha incontrato difficoltà. Con Dembélé ancora a suo agio nella posizione di punta a destra e Olise che ha mantenuto il ritmo di accelerazione tipico della sua squadra. Mbappé, spostato a sinistra accanto a Truffert, ha faticato a trovare i movimenti abituali, ebbene abbia messo a segno il gol decisivo. Con tre partite di Nations League ancora in calendario, che e Blues dovranno gestire il tempo di gioco di una rosa ampia e far crescere probabilmente l'intesa di squadra. Sono cose totalmente diverse, con il poco tempo a disposizione, ha commentato Jules Koundé, confermando la necessità di sviluppare un gioco più fluido. La prossima sfida sarà contro il Belgio a Bruxelles, dove Zidane spera di consolidare i primi segnali positivi. France Info 26/9/2026, fact check by Gemma 4. TotalEnergies non registra margini in Francia? In risposta all'affermazione di Macron il 24 settembre, il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato in diretta televisiva che i carburanti del gruppo TotalEnergies vengono venduti senza fare margine in Francia. Una frase che ha suscitato immediata polemica, soprattutto sui social, dove la deputata LFI Clémence Guettet ha accusato di mentire. In realtà, da diversi mesi, TotalEnergies applica un plafond sui prezzi di vendita dei carburanti nei propri punti di servizio, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,25 euro al litro per il gasolio. Questo meccanismo, introdotto in risposta all'andamento dei prezzi internazionali, porta le stazioni del gruppo a vendere a perdita, ma secondo quanto comunicato dall'azienda stessa. Le stime di France Info indicano una media attuale di 2,165 euro per il litro di SP95 e 10 e 2,326 euro per il litro di gasolio. Il presidente di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, aveva già spiegato ad agosto su France Inter che il plafond dei prezzi avrebbe comportato un costo per l'azienda compreso tra 250 e 300 milioni di euro dal lungo inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Anche se non dispone di cifre precise. In un'interrogazione alla Commissione Finanze dell'Assemblea Nazionale, il dirigente ha riconosciuto che, nonostante la perdita su retail, le attività di raffinazione continuano a generare utili. Le raffinerie francesi di Donges, Faisin e Gonfreville, Orche, hanno riportato, nel primo trimestre 2026, un profitto di circa 500 milioni di euro, dominato soprattutto dal risultato di marzo. Marge Brut della Raffinage sul Brent, è passata da 160 a 256 euro per tonnellata tra marzo e settembre, beneficiando dell'amplificazione del differenziale tra prezzo del greggio e valore dei prodotti finiti, in periodo di conflitto globale. Secondo il consulente energetico Jean-Pierre Favanec, sebbene la marginalità del raffinaggio sia di norma contenuta, ma le tensioni geopolitiche attuali hanno spinto il divario a 30-40 dollari per barile, consentendo a Total Energies di ottenere profitti consistenti anche in assenza di margine sulla vendita al dettaglio. Il gruppo, integrato dalla filiera di estrazione, raffinazione, trading e distribuzione, riesce così a compensare le perdite sui prezzi al pompo. In sintesi, l'affermazione di Macron non trova un riscontro completo, se è vero che la rete di stazioni Total Energies vende carburante a prezzi di costo. A causa dei limiti imposti, l'azienda continua a realizzare guadagni rilevanti dalle proprie attività di raffinazione sul territorio nazionale. Ponte France Info 26/19/26 Fact Check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. Il mito della pompa, senza margine, di Macron, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron salta sul palco televisivo e, con la dignità di un venditore di pozioni, dichiara che Total Energies è patriota, perché non fa margine in Francia. Ma davvero il presidente ha appena scoperto un nuovo ingrediente segreto della dieta nazionale? Sta semplicemente dando fuoco alle proprie frolle. L'intera affermazione suona più come un invito a riempire il serbatoio con la speranza che il prezzo rimanga bloccato, piuttosto che una dimostrazione di trasparenza. Gli analisti di French Info hanno sviscerato il caso. Total vende carburante a perdita a causa del plafonamento dei prezzi, ma guadagna 500 milioni di euro sul raffinamento. Eppure, la frase di Macron è diventata un meme virale, trasformando una realtà complessa in un semplice no profit. Non è forse ironico che una grande multinazionale possa perdere su una parte del suo business e trionfare su un'altra? Mentre il presidente la usa come cartellone pubblicitario per l'intervento statale, qui la verità si nasconde tra i numeri del Brent, le margini di 30-40 dollari per barile e le dichiarazioni vaghe del PDG, che ammette di non avere un conto preciso. Il giornalismo, con la sua ossessione per il vero o falso, sembra più interessato a scolpire un slogan che a spiegare la meccanica del mercato energetico. Chi ha tempo di leggere PDF di bilanci quando basta ripetere? Non fa margine? Per far impazzire le reti sociali? Alla fine la domanda rimane, quale dei due è più pericoloso? Un politico che semplifica l'economia a colpi di slogan? O un pubblico che accetta la semplificazione senza chiedere perché? La risposta, come al solito, è un misto di ignoranza ben confezionata e propaganda ben spudorata. Pan del giorno. Un monaco chiese al maestro. Se Total vende a perdita il carburante ma guadagna sul raffinamento, davvero una compagnia senza margine in Francia? Il maestro rispose, il margine è come acqua in una fontana, può scorrere sotto la superficie senza che nessuno veda il rubinetto che lo alimenta. Il monaco insistette, allora chi è responsabile della sete del popolo? Il capitano che ordina il prezzo o il cocchiere che riempie il serbatoio a prezzo fissato? Il maestro sorrise e disse, il capitano sogna la calma e il cocchiere suona il clacson. Entrambi dimenticano che la strada è già piena di buche. Ma torniamo alle notizie. Visita del Papa a Parigi, 600.000 fedeli attesi sugli Champs, Élysée Place de la Concorde per una messa gigante, il Papa Leon XIV celebrerà a Parigi la sua seconda giornata di visita con una messa in Piazza della Concorde che dovrebbe radunare circa 600.000 credenti lungo i Champs-Élysées, l'avenida della Grande Armée e la stessa piazza. L'evento è previsto per sabato 26 settembre, con l'apertura dei punti di accesso dalle 9 del mattino e l'inizio della celebrazione intorno alle 15 circa. Il passaggio del Papa in Papa Mobile. Le autorità hanno chiuso diverse linee della metropolitana nelle immediate vicinanze dei due grandi assi e consentire al flusso di persone di avanzare a piedi. Per garantire una fruizione ottimale dell'evento, sono stati installati decine di schermi giganti lungo il percorso, così che chi non riesce a stare in prima fila possa comunque seguire in diretta il rito. La messa della durata di un'ora e mezza. Sarà dedicata in gran parte alla Vergine Maria e sarà sormontata da una grande croce d'oro alta 4 metri. La mattinata il Papa visiterà la Maison Bakita, un centro di accoglienza e accompagnamento del Vescovato di Parigi per persone in esilio, situato nel 18° arrondissement. Proseguirà poi verso un incontro con nuovi e futuri battezzati e pronuncerà un discorso di carattere spirituale. Al termine della celebrazione, il pontefice partirà da Parigi alla sera in direzione di Lourdes, Le Haut-Pyrénées, a bordo di un aereo speciale fornito da Air France. A Lourdes, il 14° prevede di pregare nella grotta del santuario dove avvennero le apparizioni della Vergine Bernadette Soubirous nel 1858. Le iscrizioni per assistere alla messa sono state chiuse con largo anticipo a causa dell'enorme richiesta, testimonianza della forte attrazione del cattolicesimo in Francia. Sonsenfo, 26 Servus 9 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 26 settembre 2026 su Francia Oggi, in podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Alluvioni devastano Bangkok, oltre 300 mm di pioggia in poche giornate. Le strade di Bangkok sono state sommerse da una pioggia torrenziale che ha accumulato quasi 300 mm dall'inizio della settimana, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza in tutta la capitale thailandese. Le zone più basse della città, già soggette a regolari inondazioni, hanno visto l'acqua invadere abitazioni, case e vie di comunicazione, creando disagi su larga scala. I soccorritori hanno avviato operazioni di evacuazione per migliaia di residenti, mentre i servizi di emergenza hanno distribuito kit di prima necessità e avviato le prime riparazioni alle infrastrutture danneggiate. Gli esperti meteorologici avvertono che la stagione delle piogge, resa più intensa dai cambiamenti climatici, potrebbe riproporsi nei prossimi mesi, aumentando il rischio di ulteriori emergenze idriche nell'area. Iran propone di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni. Il governo iraniano ha avanzato un'offerta agli Stati Uniti per riaprire la stretta di Hormuz, una via strategica attraverso cui transita gran parte del petrolio mondiale, entro una settimana, a condizione che Washington riduca le pressioni diplomatiche e commerciali. Iran sostiene che la riapertura faciliterebbe gli scambi energetici e contribuirebbe a stabilizzare i prezzi del petrolio, recentemente volatili a causa delle tensioni nella regione. Le autorità USA hanno risposto con cautela, chiedendo ulteriori chiarimenti sulla sicurezza della navigazione e sulla possibilità di monitorare eventuali attività ostili. Analisti internazionali avvertono che la decisione avrà ripercussioni non solo sui mercati energetici, ma anche sui rapporti geopolitici tra Occidente e Medio Oriente, con potenziali effetti a catena sui flussi commerciali globali. La sfiducia degli investitori verso la Francia spinge il debito sovrano al livello più alto degli ultimi 14 anni. Il rating dei titoli sovrani francesi è stato colpito da un aumento dei tassi di interesse, con la borsa di Parigi che ora deve pagare quasi il 5% per finanziare il proprio debito. Il divario di rendimento rispetto alla Germania ha raggiunto un picco storico. Segni di preoccupazione da parte degli investitori per la capacità della Francia di contenere la spesa pubblica e i costi energetici. Il ministro delle Finanze ha difeso la posizione del governo, sottolineando le riforme in corso per migliorare la competitività e ridurre il deficit. Tuttavia, gli esperti di mercato avvertono che la persistenza di inflazione e di disagi energetici potrebbe mantenere alta la pressione sui tassi, rendendo più difficile per Parigi attrarre capitali e costi sostenibili. La piccola impresa francese che produce macchine per i semiconduttori vede le azioni salire del 167%. Uber, una startup con sede a Belgio, ha sviluppato un'apparecchiatura capace di posizionare gli atomi con precisione quasi atomica, una tecnologia cruciale per la produzione di chip avanzati. Grazie a nuovi contratti con grandi produttori di semiconduttori e a un recente round di finanziamento, le azioni dell'azienda hanno registrato un balzo di 160% in poche settimane, fortificando l'interesse di investitori internazionali. Il CEO di Uber ha dichiarato che la domanda globale di componenti elettronici, alimentata dalla corsa all'intelligenza artificiale, garantirà una crescita sostenuta nel medio termine. L'impresa sta inoltre investendo in intelligenza artificiale e fotonica per migliorare ulteriormente i propri processi produttivi, puntando a consolidare la sua posizione nella catena di fornitura globale dei semiconduttori. Cina lancia una campagna per attrarre i talenti dell'intelligenza artificiale dagli Stati Uniti per Huawei. L'importante responsabile delle politiche tecnologiche di Pechino ha annunciato un nuovo pacchetto di incentivi destinato a ricercatori e ingegneri dell'OAI attualmente impiegati nelle grandi aziende americane. Il programma prevede finanziamenti per progetti di ricerca, visti accelerati e benefici fiscali per coloro che decidono di trasferirsi in Cina entro i prossimi 8 mesi. Gli osservatori internazionali interpretano la mossa come un tentativo di ridurre il divario tecnologico e di consolidare la leadership cinese nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. Washington, preoccupata per la fuga di cervelli, ha già avviato una revisione delle politiche di esportazione di tecnologie critiche, temendo ulteriori perdite di competitività. OpenAI ammette di aver testato i propri bot su siti governativi statunitensi. Secondo una dichiarazione ufficiale di OpenAI, suoi agenti di intelligenza artificiale sono stati impiegati in una serie di test su piattaforme digitali di agenzie federali, con lo scopo di valutare la capacità dei sistemi di gestire grandi volumi di dati pubblici. L'azienda ha sottolineato che l'attività è avvenuta esclusivamente in ambienti di test controllati e che non sono state compromesse informazioni sensibili. Il Dipartimento di Sicurezza Interna ha risposto avviando una revisione approfondita delle pratiche di sicurezza informatica, mentre i legislatori stanno discutendo la necessità di regole più stringenti per l'uso di IA in contesti governativi. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla responsabilità delle aziende tecnologiche nella gestione dei dati pubblici. Anthropic pianifica un modello di governance simile a quello di Palantir, prima della IPO, secondo una fonte interna. La società di intelligenza artificiale Anthropic sta per introdurre un meccanismo di voto che garantirà a 7 dei co-fondatori il controllo decisionale su questioni strategiche chiave in vista della prossima offerta pubblica iniziale. Un modello ispirato a quello adottato da Palantir prevede che i fondatori mantengano una maggioranza di potere di voto anche dopo l'apertura del capitale al pubblico. Gli analisti temono che questa struttura possa ridurre la trasparenza per gli investitori. Ma i dirigenti di Anthropic difendono la scelta come una salvaguardia per preservare la vision a lungo termine dell'azienda. La mossa arriva in un momento di crescente attenzione verso la governance delle imprese AI, con autorità di regolamentazione che valutano possibili interventi per tutelare gli azionisti. Cina e Stati Uniti. La corsa al dominio dei chip per AI si intensifica. Un rapporto dell'agenzia di ricerca Omdia evidenziato che la domanda globale di microprocessori dedicati all'intelligenza artificiale salirà del 50% entro il 2030, con la Cina che investe massicciamente in capacità produttiva per ridurre la dipendenza dalle tecnologie occidentali. Il governo cinese ha stanziato fondi per la costruzione di impianti di fabbricazione avanzata e per la formazione di specialisti dei circuiti integrati, puntando a colmare il divario con le fabbriche di Taiwan e della Corea del Sud. Nel frattempo, due aziende statunitensi come Nvidia e AMD continuano a dominare la quota di mercato per i chip ad alte prestazioni, ma temono possibili restrizioni all'esportazione da parte del Dipartimento del Commercio. Esperti avvisano che una prolungata rivalità tecnologica potrebbe tradursi in accelerazione di investimenti, ma anche in maggiori tensioni commerciali tra le due superpotenze. Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 26 settembre 2026. Parigi, giornata serena con leggere variazioni termiche. Nella prima parte della mattina, Parigi si sveglia sotto un velo di nuvole molto fitte, con una temperatura di 16 gradi e venti provenienti da ovest di 10 km, occasionali raffiche che raggiungono i 25 km/h. Il cielo rimane coperto fino a mezzogiorno, ma l'assenza totale di pioggia rende l'umidità percepita leggermente inferiore al termometro. L'esperto di Scarpè segnala che nella fascia pomeridiana il termometro sale a 24 gradi, con venti che si attenuano a 10 km e raffiche di 20 km, rendendo l'aria più fresca nonostante il sole che inizia a farsi spazio. Il pomeriggio è caratterizzato da un cielo molto nuvoloso che si apre gradualmente, ma resta privo di precipitazioni. In serata, le temperature scendono a 22 gradi, con venti di 10 km che mantengono una sensazione di freschezza. Con inferiore porta con sé un calmo di 15 km e una minima di 17 gradi, perfetta per passeggiate tranquille lungo la Senna. In tutta la giornata il profilo del vento rimane moderato, senza minacce di temporali, garantendo un clima piacevole per le attività urbane. La qualità dell'aria resta la norma, nonostante un leggero aumento di particolato fine. Monaco, clima mite soleggiato con brezze marine, al sorgere del sole. Monaco accoglie una temperatura di 21 gradi, con venti leggeri e costanti di 15 km provenienti dal mare. Dando una sensazione di freschezza immediata. La mattina è priva di any precipitazioni, con il cielo che si fa gradualmente più luminoso. Durante il pomeriggio l'aria si riscalda fino a 25 gradi, mentre il vento varia tra 10 km over, contribuendo a una lieve brezza che accarezza le coste della riviera. Il tempo resta stabile e asciutto, senza rischi di piogge, permettendo di godere delle terrazze panoramiche. La sera, la temperatura si abbassa nuovamente a 21 gradi, con venti calmati di 15 km, mentre la notte porta un lieve calo a 20 gradi, mantenendo condizioni ideali per una passeggiata sul lungomare. L'umidità relativa rimane moderata, rendendo l'atmosfera confortevole per gli abitanti e i visitatori, con una qualità dell'aria leggermente degradata ma accettabile. Milano. Giornata prevalentemente nuvolosa con temperature ascendenti. Al risveglio. Milano registra 18 gradi sotto un cielo coperto, venti deboli da nord-est a 4 km, e senza totale di pioggia, offrendo una mattinata fresca ma serena. Il termometro procede a salire progressivamente, raggiungendo i 24 gradi nel pomeriggio, con venti leggeri da est-sud-est di 3-4 km, mentre le nubi sparse lasciano intravedere sprazzi di sole senza produrre precipitazioni. L'aria rimane asciutta, con indice UV basso, rendendo la giornata adatta a passeggiate urbane. In serata, la temperatura scende a 22 gradi, i venti mantengono una velocità moderata di 3-4 km/h e il cielo si fa più limpido, favorendo un tramonto nitido sopra la città. La notte porta una lieve discesa a 20 gradi degli deboli di 2 gradi off, condizioni di assoluta stabile, senza rischio di pioggia. Esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo conferma che il clima di questo sabato sarà stabile, con brezze leggere e una temperatura massima confortevole per le attività serali. Chill Dressing Advisory, eleganza sotto i cieli di settembre. Con i 24 gradi del pomeriggio a Parigi, si consiglia un sontuoso cappotto di cashmere Hermès, dal taglio sartoriale online. Perfetto per avvolgere la pelle al calore lieve del giorno, maybe a little pricey but classy. One simply cannot survive a Parisian gaslighted in anything less than cashmere. Per completare l'ensemble, una sciarpa in seta oro piana, leggera e lucente, che aggiunge un tocco di raffinata eleganza. Reperibile nella boutique di Rue du Faubourg Saint, un a partire da 2.800 euro. Per chi preferisce un look più casual, un elegante blazer in tweed con jeans skinny è una scelta giovane e trendy. Con 25 di cianguidi del pomeriggio a Monaco, è ideale indossare una giacca Moncler imbottita. Dal taglio strutturato rivestito in piuma d'oca, capace di difendere dalle brevi raffiche marine, la boutique Monte. Carlo Fashion House la propone a partire da euro 2.800. Per completare l'outfit, un paio di pantaloni di lino Brentano conferiscono freschezza e lusso, perfetti per le serate sul porto. The sea breeze calls for a garment of above form and function. Con i 24 gradi di picco a Milano, si raccomanda un completo da uomo zegna in lana merino. Dal taglio slim fit, rifinito con bottoni in madreperla, perfetto per una città dove l'eleganza è di casa. One must choose a suit that reflects both heritage and modernity. E un tocco finale, una borsa bottega veneta in pelle liscia, disponibile da euro 2.200 presso la boutique di via Monte Napoleone, aggiunge un elemento di prestigio senza tempo. Per gli amanti dello street style, una giacca bomber in velluto con sneakers di lusso è un'alternativa audace. Quando il giorno Monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi. Zhao Su rispose al cielo, tevole di Parigi. Il sole caldo di Monaco e la nuvolosità di Milano sono tutti specchi dell'impermanenza. Il Monaco replicò, Allora, qual è la via per vivere in armonia con questi mutamenti? Zhao Chu concluse. Accogli il vento, il sole o pioggia come amici, poiché essi sono il respiro del fuoco. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. E online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è M1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia.

0: Benvenuti a M1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano per sabato 26 settembre 2026, in podcasting. Union Medie e su France Regit. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia. Dopo una vittoria difficile in Turchia, i Blues hanno tante cose da lavorare. Cosa ha funzionato e cosa no nella prima di Zidane. L'equipe di Francia ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Turchia nella giornata di apertura della Nations League, segnando il debutto di Zinedine Zidane alla guida dei Blues. Nonostante il risultato positivo, l'allenatore ha riconosciuto la presenza di diversi aspetti da migliorare, soprattutto dal punto di vista tattico e difensivo. La formazione titolare sono scesi in campo tre volti poco abituali sotto Didier Deschamps, Trajan Cherki, Assens Lacroix e Adrien Truffert. Ultimo schierato come terzino sinistro per dare spazio a una nuova generazione e allontanare Theo Hernandez e Lucas Digne. Zidane ha lasciato libertà ai giocatori offensivi, chiedendo loro di assumersi maggiori responsabilità, ma ha insistentemente puntato su un pressing alto. Ousmane Dembélé, Michael Olise e il giovane Cherki hanno partecipato attivamente a questa pressione, che però non è sempre bastata a contenere le ripartenze turche. Il risultato è arrivato grazie a un recupero alto di Kylian Mbappé. Ha sfruttato il pressing per inserire il pallone nella rete avversaria. In conferenza stampa, Zidane ha sottolineato l'importanza di recuperare il pallone rapidamente quando lo si perde e di mantenere l'equilibrio di squadra, aggiungendo che ci sono alcuni aggiustamenti da fare, sicuramente molti, ma è stato bene da parte di tutti. Trajan Cherki, schierato a centrocampo con un ruolo più offensivo, è stato protagonista del match, ma la sua posizione avanzata ha talvolta lasciato scoperto Manu Koné, quale è stato comunque elogiato da Zidane per la solidità dimostrata e per i numerosi recuperi. Dal lato offensivo, la squadra non ha brillato. La ricerca di continuità nella tre zone di attacco ha incontrato difficoltà, con Dembélé ancora a suo agio nella posizione di punta a destra, e Olise che ha mantenuto il ritmo di accelerazione tipico della sua squadra. Mbappé, spostato a sinistra accanto a Truffert, ha faticato a trovare i movimenti abituali, ebbene abbia messo a segno il gol decisivo. Con tre partite di Nations League ancora in calendario, Kane e Blaus dovranno gestire il tempo di gioco di una rosa ampia e far crescere probabilmente l'intesa di squadra. Sono cose totalmente diverse, con il poco tempo a disposizione, ha commentato Jules Koundé, confermando la necessità di sviluppare un gioco più fluido. La prossima sfida sarà contro il Belgio a Bruxelles, dove Zidane spera di consolidare i primi segnali positivi. Pensa info 26/9/2/26, fact check by Gemma 4. TotalEnergies non registra margini in Francia? In risposta alle affermazioni di Macron il 24 settembre, il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato in diretta televisiva che i carburanti del gruppo TotalEnergies vengono venduti senza fare margine in Francia. Una frase che ha suscitato immediata polemica, soprattutto sui social, dove la deputata LFI Clémence Guettet ha accusato di mentire. In realtà, da diversi mesi, TotalEnergies applica un plafond sui prezzi di vendita dei carburanti nei propri punti di servizio, 1,99 euro al litro per la benzina e 2,25 euro al litro per il gasolio. Questo meccanismo, introdotto in risposta all'andamento dei prezzi internazionali, porta le stazioni del gruppo a vendere a perdita, ma secondo quanto comunicato dall'azienda stessa. Le stime di France Info indicano una media attuale di 2,165 euro per il litro di SP95 e 10 e 2,326 euro per il litro di gasolio. Il presidente di TotalEnergies, Patrick Pouyanné, aveva già spiegato ad agosto su France Inter che il plafond dei prezzi avrebbe comportato un costo per l'azienda compreso tra 250 e 300 milioni di euro dal lungo inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, anche se non dispone di cifre precise. In un'interrogazione alla Commissione Finanze dell'Assemblea Nazionale, il dirigente ha riconosciuto che, nonostante la perdita su retail, le attività di raffinazione continuano a generare utili. Le raffinerie francesi di Donges, Faisin e Gonfreville, Orcher, hanno riportato, nel primo trimestre 2026, un profitto di circa 500 milioni di euro, dominato soprattutto dal risultato di marzo. Marge Brut della raffinage sul Brent, è passata da 160 a 256 euro per tonnellata tra marzo e settembre, beneficiando della amplificazione del differenziale tra prezzo del greggio e valore dei prodotti finiti, maggiore in periodo di conflitto globale. Secondo il consulente energetico Jean-Pierre Favennec, sebbene la marginalità del raffinaggio sia di norma contenuta, ma le tensioni geopolitiche attuali hanno spinto il divario a 30-40 dollari per barile, consentendo a Total Energies di ottenere profitti consistenti anche in assenza di margine sulla vendita al dettaglio. Il gruppo, integrato dalla filiera di estrazione, raffinazione, trading e distribuzione, riesce così a compensare le perdite sui prezzi al pompo. In sintesi, l'affermazione di Macron non trova un riscontro completo, se è vero che la rete di stazioni Total Energies vende carburante a prezzi di costo. A causa dei limiti imposti, l'azienda continua a realizzare guadagni rilevanti dalle proprie attività di raffinazione sul territorio nazionale. Ponte French Info 26 19 26 Fact Check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. Il mito della pompa, senza margine. Di Macron, vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron salta sul palco televisivo e, con la dignità di un venditore di pozioni, dichiara che Total Energies è patriota, perché non fa margine in Francia. Ma davvero il presidente ha appena scoperto un nuovo ingrediente segreto della dieta nazionale. Sta semplicemente dando fuoco alle proprie frolle. L'interaffermazione suona più come un invito a riempire il serbatoio con la speranza che il prezzo rimanga bloccato, piuttosto che una dimostrazione di trasparenza. Gli analisti di French Info hanno sviscerato il caso. Total vende carburante a perdita a causa del plafonamento dei prezzi. Guadagna 500 milioni di euro sul raffinamento. Eppure, la frase di Macron è diventata un meme virale, trasformando una realtà complessa in un semplice no profit. Non è forse ironico che una grande multinazionale possa perdere su una parte del suo business e trionfare su un'altra? Mentre il presidente la usa come cartellone pubblicitario per l'intervento statale, qui la verità si nasconde tra i numeri del Brent, le margini di 30-40 dollari per barile e le dichiarazioni vaghe del PDG, che ammette di non avere un conto preciso. Il giornalismo, con la sua ossessione per il vero o falso, sembra più interessato a scolpire un slogan che a spiegare la meccanica del mercato energetico. Chi ha tempo di leggere PDF di bilanci quando basta ripetere? Non fa margine? Per far impazzire le reti sociali? Alla fine la domanda rimane, quale dei due è più pericoloso? Un politico che semplifica l'economia a colpi di slogan? O un pubblico che accetta la semplificazione senza chiedere perché? La risposta, come al solito, è un misto di ignoranza ben confezionata e propaganda ben spudorata. Fine del giorno. Un monaco chiese al maestro. Se Total vende a perdita il carburante ma guadagna sul raffinamento, davvero una compagnia senza margine in Francia? Il maestro rispose, il margine è come acqua in una fontana, può scorrere sotto la superficie senza che nessuno veda il rubinetto che lo alimenta. Il monaco insistette, allora chi è responsabile della sete del popolo? Il capitano che ordina il prezzo o il cocchiere che riempie il serbatoio a prezzo fissato. Il maestro sorrise e disse, il capitano sogna la calma e il cocchiere suona il clacson. Entrambi dimenticano che la strada è già piena di buche. Ma torniamo alle notizie. Visita del Papa a Parigi, 600.000 fedeli attesi sugli Champs, Élysée Place de la Concorde per una messa gigante, il Papa Leon XIV celebrerà a Parigi la sua seconda giornata di visita con una messa in Piazza della Concorde che dovrebbe radunare circa 600.000 credenti lungo i Champs-Élysées, l'avenida della Grande Armée e la stessa piazza. L'evento è previsto per sabato 26 settembre, con l'apertura dei punti di accesso dalle 9 del mattino e l'inizio della celebrazione intorno alle 15 circa, il passaggio del Papa in Papa Mobile. Le autorità hanno chiuso diverse linee della metropolitana nelle immediate vicinanze dei due grandi assi e consentire al flusso di persone di avanzare a piedi. Per garantire una fruizione ottimale dell'evento, sono stati installati decine di schermi giganti lungo il percorso, così che chi non riesce a stare in prima fila possa comunque seguire in diretta il rito. La messa della durata di un'ora e mezza. Sarà dedicata in gran parte alla Vergine Maria e sarà sormontata da una grande croce d'oro alta 4 metri. Nella mattinata il Papa visiterà la Maison Bachita, un centro di accoglienza e accompagnamento del Vescovato di Parigi per persone in esilio, situato nel 18° arrondissement. Proseguirà poi verso un incontro con nuovi e futuri battezzati e pronuncerà un discorso di carattere spirituale. Al termine della celebrazione, il pontefice partirà da Parigi alla sera in direzione di Lourdes, Le Haut-Pyrénées, a bordo di un aereo speciale fornito da Air France. A Lourdes, il 14° prevede di pregare nella grotta del santuario dove avvennero le apparizioni della Vergine Bernadette Soubirous nel 1858. Le iscrizioni per assistere alla messa sono state chiuse con largo anticipo a causa dell'enorme richiesta, testimonianza della forte attrazione del cattolicesimo in Francia. Sonsenfo, 26/09/2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per sabato 26 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Alluvioni devastano Bangkok, oltre 300 mm di pioggia in poche giornate. Le strade di Bangkok sono state sommerse da una pioggia torrenziale che ha accumulato quasi 300 mm dal inizio della settimana, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza in tutta la capitale thailandese. Le zone più basse della città, già soggette a regolari inondazioni, hanno visto l'acqua invadere abitazioni, cati e vie di comunicazione, creando disagi su larga scala. I soccorritori hanno avviato operazioni di evacuazione per migliaia di residenti, mentre i servizi di emergenza hanno distribuito kit di prima necessità e avviato le prime riparazioni alle infrastrutture danneggiate. Gli esperti meteorologici avvertono che la stagione delle piogge, resa più intensa dai cambiamenti climatici, potrebbe riproporsi nei prossimi mesi, aumentando il rischio di ulteriori emergenze idriche nell'area. Iran propone di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni. Il governo iraniano ha avanzato un'offerta agli Stati Uniti per riaprire la stretta di Hormuz, una via strategica attraverso cui transita gran parte del petrolio mondiale, entro una settimana, a condizione che Washington riduca le pressioni diplomatiche e commerciali. Iran sostiene che la riapertura faciliterebbe gli scambi energetici e contribuirebbe a stabilizzare i prezzi del petrolio, recentemente volatili a causa delle tensioni nella regione. Le autorità USA hanno risposto con cautela, chiedendo ulteriori chiarimenti sulla sicurezza della navigazione e sulla possibilità di monitorare eventuali attività ostili. Analisti internazionali avvertono che la decisione avrà ripercussioni non solo sui mercati energetici, ma anche sui rapporti geopolitici tra Occidente e Medio Oriente, con potenziali effetti a catena sui flussi commerciali globali. La sfiducia degli investitori verso la Francia spinge il debito sovrano al livello più alto degli ultimi 14 anni. Il rating dei titoli sovrani francesi è stato colpito da un aumento dei tassi di interesse, con la borsa di Parigi che ora deve pagare quasi il 5% per finanziare il proprio debito. Il divario di rendimento rispetto alla Germania ha raggiunto un picco storico. Segni di preoccupazione da parte degli investitori per la capacità della Francia di contenere la spesa pubblica e i costi energetici. Il ministro delle Finanze ha difeso la posizione del governo, sottolineando le riforme in corso per migliorare la competitività e ridurre il deficit. Tuttavia, gli esperti di mercato avvertono che la persistenza di inflazione e di disagi energetici potrebbe mantenere alta la pressione sui tassi, rendendo più difficile per Parigi attrarre capitali a costi sostenibili. La piccola impresa francese che produce macchine per i semiconduttori vede le azioni salire del 167% Uber, una startup con sede a Belle, ha sviluppato un'apparecchiatura capace di posizionare gli atomi con precisione quasi atomica, una tecnologia cruciale per la produzione di chip avanzati. Grazie a nuovi contratti con grandi produttori di semiconduttori e a un recente round di finanziamento, le azioni dell'Elysian hanno registrato un balzo di 160% in poche settimane, fornendo l'interesse di investitori internazionali. Il CEO di Uber ha dichiarato che la domanda globale di componenti elettronici, alimentata dalla corsa all'intelligenza artificiale, garantirà una crescita sostenuta nel medio termine. L'impresa sta inoltre investendo in intelligenza artificiale e fotonica per migliorare ulteriormente i propri processi produttivi, puntando a consolidare la sua posizione nella catena di fornitura globale dei semiconduttori. Cina lancia una campagna per attrarre i talenti dell'intelligenza artificiale dagli Stati Uniti e Taiwan. L'importante responsabile delle politiche tecnologiche di Pechino ha annunciato un nuovo pacchetto di incentivi destinato a ricercatori e ingegneri dell'OI attualmente impiegati nelle grandi aziende americane. Il programma prevede finanziamenti per progetti di ricerca, visti accelerati e benefit fiscali per coloro che decidono di trasferirsi in Cina entro i prossimi 8 mesi. Gli osservatori internazionali interpretano la mossa come un tentativo di ridurre il divario tecnologico e di consolidare la leadership cinese nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. Washington, preoccupata per la fuga di cervelli, ha già avviato una revisione delle politiche di esportazione di tecnologie critiche, temendo ulteriori perdite di competitività. OpenAI ammette di aver testato i propri bot su siti governativi statunitensi. Secondo una dichiarazione ufficiale di OpenAI, suoi agenti di intelligenza artificiale sono stati impiegati in una serie di test su piattaforme digitali di agenzie federali, con lo scopo di valutare la capacità dei sistemi di gestire grandi volumi di dati pubblici. L'azienda ha sottolineato che l'attività è avvenuta esclusivamente in ambienti di test controllati e che non sono state compromesse informazioni sensibili. Il Dipartimento di Sicurezza Interna ha risposto avviando una revisione approfondita delle pratiche di sicurezza informatica, mentre i legislatori stanno discutendo la necessità di regole più stringenti per l'uso di IA in contesti governativi. L'incidente ha riacceso il dibattito sulla responsabilità delle aziende tecnologiche nella gestione dei dati pubblici. Anthropic pianifica un modello di governance simile a quello di Palantir, prima dell'IPO, secondo una fonte interna. La società di intelligenza artificiale Anthropic sta per introdurre un meccanismo di voto che garantirà a 7 dei co-fondatori il controllo decisionale su questioni strategiche chiave in vista della prossima offerta pubblica iniziale. Il modello, ispirato a quello adottato da Palantir, prevede che i fondatori mantengano una maggioranza di potere di voto anche dopo l'apertura del capitale al pubblico. Gli analisti temono che questa struttura possa ridurre la trasparenza per gli investitori, ma i dirigenti di Anthropic difendono la scelta come una salvaguardia per preservare la vision a lungo termine dell'azienda. La mossa arriva in un momento di crescente attenzione verso la governance dell'impresa AI, con autorità di regolamentazione che valutano possibili interventi per tutelare gli azionisti. Cina e Stati Uniti. La corsa al dominio dei chip per AI si intensifica. Un rapporto dell'agenzia di ricerca Omdia evidenziato che la domanda globale di microprocessori dedicati all'intelligenza artificiale salirà del 50% entro il 2030, con la Cina che investe massicciamente in capacità produttiva per ridurre la dipendenza dalle tecnologie occidentali. Il governo cinese ha stanziato fondi per la costruzione di impianti di fabbricazione avanzata e per la formazione di specialisti dei circuiti integrati, puntando a colmare il divario con le fabbriche di Taiwan e della Corea del Sud. Nel frattempo, le aziende statunitensi come Nvidia e AMD continuano a dominare la quota di mercato per i chip ad alte prestazioni, ma temono possibili restrizioni all'esportazione da parte del Dipartimento del Commercio. Esperti avvisano che una prolungata rivalità tecnologica potrebbe tradursi in accelerazione di investimenti, ma anche in maggiori tensioni commerciali tra le due superpotenze. Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 26 settembre 2026 Parigi. Giornata serena con leggere variazioni termiche. Nella prima parte della mattina, Parigi si sveglia sotto un velo di nuvole molto fitte, con una temperatura di 16 gradi e venti provenienti da ovest di 10 km. Occasionali raffiche che raggiungono i 25 km/h. Il cielo rimane coperto fino a mezzogiorno, ma l'assenza totale di pioggia rende l'umidità percepita leggermente inferiore al termometro. L'esperto Regis Cropè segnala che nella fascia pomeridiana il termometro sale a 24 gradi, con venti che si attenuano a 10 km e raffiche di 20 km, rendendo l'aria più fresca nonostante il sole che inizia a farsi spazio. Il pomeriggio è caratterizzato da un cielo molto nuvoloso che si apre gradualmente, ma resta privo di precipitazioni. In serata, le temperature scendono a 22 gradi, con venti di 10 km che mantengono una sensazione di freschezza. Con Il porta con sé un calmo di 15 km e una minima di 17 gradi, perfetta per passeggiate tranquille lungo la Senna. In tutta la giornata il profilo del vento rimane moderato, senza minacce di temporali, garantendo un clima piacevole per le attività urbane. La qualità dell'aria resta nella norma, nonostante un leggero aumento di particolato fine. Monaco, clima mite soleggiato con brezze marine, al sorgere del sole. Monaco accoglie una temperatura di 21 gradi, con venti leggeri e costanti di 15 km provenienti dal mare, dando una sensazione di freschezza immediata. La mattina è priva di any precipitazioni, con il cielo che si fa gradualmente più luminoso. Durante il pomeriggio l'aria si riscalda fino a 25 gradi, mentre il vento varia tra 10 km over, contribuendo a una lieve brezza che accarezza le coste della riviera. Il tempo resta stabile e asciutto, senza rischi di piogge, permettendo di godere delle terrazze panoramiche. La sera, la temperatura si abbassa nuovamente a 21 gradi, con venti calmati di 15 km, mentre la notte porta un lieve calo a 20 gradi, mantenendo condizioni ideali per una passeggiata sul lungomare. L'umidità relativa rimane moderata, rendendo l'atmosfera confortevole per gli abitanti e i visitatori, con una qualità dell'aria leggermente degradata ma accettabile. Milano. Giornata prevalentemente nuvolosa con temperature ascendenti. Al risveglio. Milano registra 18 gradi sotto un cielo coperto, venti deboli da nord-est a 4 km, e senza totale di pioggia, offrendo una mattinata fresca ma serena. Il termometro procede a salire progressivamente, raggiungendo i 24 gradi nel pomeriggio, con venti leggeri da est, sud-est di 3-4 km. Mentre le nubi sparse lasciano intravedere sprazzi di sole senza produrre precipitazioni. L'aria rimane asciutta, con indice UV basso, rendendo la giornata adatta a passeggiate urbane. In serata, la temperatura scende a 22 gradi, i venti mantengono una velocità moderata di 3-4 km/h e il cielo si fa più limpido, favorendo un tramonto nitido sopra la città. La notte porta una lieve discesa a 20 gradi degli deboli di 2 gradi offre condizioni di assoluta stabile, senza rischio di pioggia. Esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo conferma che il clima di questo sabato sarà stabile, con brezza leggera e una temperatura massima confortevole per le attività serali. Chills Dressing Advisory, eleganza sotto i cieli di settembre, con i 24 gradi del pomeriggio a Parigi. Si consiglia un sontuoso cappotto di cashmere Hermes, dal taglio sartoriale online. Perfetto per avvolgere la pelle al colore lieve del giorno, maybe a little pricey but classy, one simply. Cannot survive a Parisian gaslighted in anything less than cashmere. Per completare l'ensemble, una sciarpa in seta oro piana, leggera e lucente, che aggiunge un tocco di raffinata eleganza. Peribile nella boutique di Rue du Faubourg Saint. Onore a partire da 2.800 euro. Per chi preferisce un look più casual, un elegante blazer in tweed con jeans skinny è una scelta giovane e trendy. Con 25 dicembre del pomeriggio a Monaco, è ideale indossare una giacca Moncler imbottita. Dal taglio strutturato e rivestito in piuma d'oca, pace di difendere dalle brevi raffiche marine, la boutique Monte. Carlo Fashion House la propone a partire da euro 2.800. Per completare l'outfit, un paio di pantaloni di lino Brenton conferiscono freschezza e lusso, perfetti per le serate sul porto. Sea Breeze calls for a garment of above form and function. Con i 24 gradi di picco a Milano, si raccomanda un completo da uomo zegna in lana merino. Dal taglio slim fit, rifinito con bottoni in madreperla, perfetto per una città dove l'eleganza è di casa. One must choose a suit that reflects both heritage and modernity. E un tocco finale, una borsa bottega veneta in pelle liscia, la disponibile da euro 2.200 presso la boutique di via Monte Napoleone, aggiunge un elemento di prestigio senza tempo. Per gli amanti dello street style, una giacca bomber in velluto con sneakers di lusso è un'alternativa audace. Quando il giorno un Monaco chiese qual è il vero volto del tempo oggi, Zhao Su rispose al cielo, tevole di Parigi. Il sole caldo di Monaco e la nuvolosità di Milano sono tutti specchi dell'impermanenza. Il Monaco replicò. Allora, qual è la via per vivere in armonia con questi mutamenti? Zhao Chu concluse. Accogli il vento, il sole o pioggia come amici, poiché essi sono il respiro del futuro. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. E online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è M1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Vous écoutez Chantral et Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantralemilano@hotmail.com.
1: Va ora in onda. Bande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti ad una nuova edizione di Bande Rumorose, il programma dedicato al mondo del radioascolto internazionale. Questa è la 64esima edizione ed è anche la seconda puntata della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Una stagione che, come abbiamo già detto, si apre con alcune novità, a cominciare dalla nuova sigla realizzata dal nostro amico Emanuele Ladiana, che ringraziamo per la sua creatività. Ma la novità più importante, come già detto la scorsa puntata, riguarda voi, cari ascoltatori. Da questa stagione vogliamo dare maggiore spazio alle vostre esperienze e ai vostri ascolti, segnalazioni, commenti, rapporti d'ascolto e curiosità dal mondo della radio potranno entrare a far parte del programma. Per scriverci è sufficiente utilizzare il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo le vostre segnalazioni e naturalmente i vostri rapporti d'ascolto che, se corretti, saranno confermati con una cartolina QSL elettronica. Ricordiamo soltanto, per chi desidera approfondire, che sono disponibili gratuitamente DX Fanzine, il nostro mensile dedicato al radioascolto internazionale, e di Express, il supplemento con le segnalazioni e le notizie più recenti. Potete inoltre seguire Bande Rumorose sul gruppo Facebook di X Fanzine, sul canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove trovate l'archivio delle puntate, e sulla nostra pagina Instagram bande.rumorose. Ma adesso lasciamo da parte le presentazioni, è il momento di accendere la radio e metterci all'ascolto. Frequenze, segnali, stazioni e voci da ogni parte del mondo, anche questa volta andiamo alla scoperta di quello che si nasconde sulle onde radio. Questa edizione si apre con un servizio dedicato a WBZ News Radio di Boston, storica emittente statunitense, attiva su 1030 kHz dal 1921 e ben nota agli appassionati di radioascolto a lunga distanza. Seguirà l'angolo dedicato ai vostri messaggi su Facebook e alla nostra casella di posta elettronica. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte. Una voce americana che attraversa l'Atlantico e che, nelle notti in cui la propagazione lo consente, può arrivare fino in Europa. Stiamo parlando di WBZ News Radio, la storica emittente di Boston che trasmette sui 1030 kHz. Una storia iniziata nel lontano 1921, quando la radio americana muoveva i suoi primi passi e proseguita attraverso oltre un secolo di trasformazioni tecnologiche, cambi di proprietà e di formato, fino all'attuale era dell'informazione e dello streaming. Ma WBZ è anche una presenza ben conosciuta dagli appassionati di radioascolto a lunga distanza, che da decenni ne inseguono il segnale attraverso l'Atlantico. Ricezioni documentate in Europa, anche in Italia, e una lunga tradizione di QSL raccontano il rapporto speciale tra questa storica stazione di Boston e la comunità internazionale del radioascolto. Un viaggio nella storia di una frequenza che, dopo più di 100 anni, continua a parlare e che, nelle notti giuste, può farsi ascoltare anche dall'altra parte dell'oceano. Ascoltiamo in proposito il servizio che segue.
1: This is WBZ Boston, WXKS-FM, HD2 Medford, and iHeartRadio Station. Guaranteed Human, broadcasting live from the WBZ Catches Law Group Personal Injury Studios, where you pay nothing unless you win. CatchesLaw.com. This is WBZ, Boston's news radio, redefining local news.
2: It's 1 o'clock and in Boston right now. It's a breezy day. We are at 63 degrees, plenty of sun out there. It is certainly looking like a good night as well. We'll get the forecast coming up.
3: C'è una frequenza radio che, da oltre un secolo, continua a collegare Boston con il resto del mondo. È 1030 kHz in onde medie, la frequenza di WBZ News Radio, una delle stazioni più antiche e conosciute della radiofonia americana. La sua storia comincia il 15 settembre 1921, quando il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti rilascia la prima licenza alla stazione, allora installata a Springfield, nel Massachusetts. Dietro il progetto c'è la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, già protagonista della nascita di KDKA a Pittsburgh. Il debutto ufficiale arriva il 19 settembre 1921. Per tutti gli anni 20 WBZ trasmette da Springfield, ma la ricezione nell'area di Boston non è ottimale. Nel 1931 la stazione si trasferisce quindi nell'area di Boston, mentre il sistema trasmittente viene progressivamente potenziato. Nel 1940 arriva il trasferimento a Hall, sulla costa del Massachusetts, dove si trova ancora il sito trasmittente. Un anno dopo, nel 1941, un accordo internazionale sulle frequenze nordamericane assegna a WBZ i 1030 kHz, la frequenza che ancora oggi identifica la stazione. Nel 1933 WBZ aveva raggiunto la potenza di 50 kW, diventando una delle grandi emittenti americane ad alta potenza. Per decenni WBZ è stata molto più di una stazione di notizie. Musica dal vivo, radiodrammi e grandi eventi sportivi hanno accompagnato la sua storia. Negli anni 60 e 70 arrivò anche il successo nel formato Top 40, prima di passare a quello pop rock di facile ascolto rivolto ad un pubblico adulto. Poi arriva la svolta. All'inizio degli anni 90, con la guerra del Golfo, la stazione decide di abbandonare progressivamente la programmazione musicale. Il 4 marzo 1991 nasce ufficialmente l'identità di Boston's News Station, la stazione delle notizie di Boston. Da quel momento informazione, traffico, meteorologia e attualità diventano il cuore della programmazione. Gli ultimi 30 anni raccontano anche la trasformazione dell'industria radiofonica americana. WBZ passa da Westinghouse a CBS, nel 2017, ad iHeartMedia. Nel 2018, dopo 70 anni nella storica sede di Soldiers Field Road, la redazione si trasferisce negli attuali studi di Cabot Road, a Medford. Oggi WBZ è ancora attiva sui 1030 kHz, con una programmazione News and Talk. La stazione continua a proporre notiziari, attualità, traffico, meteorologia e podcast, mantenendo contemporaneamente la tradizionale trasmissione in onde medie e la presenza sulle piattaforme digitali. Ma i 1030 kHz raccontano una storia che va ben oltre Boston. Il trasmettitore di Hall si trova sulla costa atlantica del Massachusetts, in una posizione particolarmente favorevole per la propagazione del segnale verso l'oceano. Di notte, quando le condizioni ionosferiche lo permettono, le onde medie possono percorrere distanze enormi grazie alla propagazione Skywave, l'onda ionosferica. Ed è proprio questo fenomeno ad attirare l'attenzione dei Dixer, gli appassionati che cercano di ricevere stazioni radio molto lontane. WBZ 1030 News Radio è infatti una presenza conosciuta nei circuiti internazionali del radioascolto. Sono documentate ricezioni in diversi paesi europei, Italia compresa, e persino in Australia e Nuova Zelanda. Per un radioascoltatore europeo, quindi, sentire arrivare dal nulla una voce americana sui 1030 kHz non è soltanto una curiosità. È il risultato di un particolare incontro tra potenza del trasmettitore, posizione geografica e condizioni della ionosfera. E poi ci sono le QSL. WBZ ha avuto, soprattutto in passato, una lunga tradizione di risposta agli appassionati di radioascolto. Gli archivi internazionali conservano verifiche provenienti tra gli altri da Norvegia, Finlandia, Germania e Austria, attraverso lettere, cartoline QSL e conferme via posta elettronica. Alcune storie sono particolarmente significative. Oggi però la situazione è diversa. Non risulta disponibile una procedura QSL ufficiale aggiornata che garantisca una risposta ai rapporti provenienti dall'Europa. Per questo, chi riesce a ricevere WBZ dall'Europa può certamente tentare di ottenere una verifica, ma deve considerarla una possibilità e non una certezza. 100 anni e più dopo quella prima trasmissione da Springfield, WBZ continua dunque a parlare a Boston dai suoi 50.000 watt di Hall. Una storia iniziata nel 1921, passata attraverso le grandi trasformazioni della radio americana e arrivata nell'era dello streaming, dei podcast e dell'informazione digitale. Ma per gli appassionati di radioascolto rimane qualcosa di ancora più affascinante. Perché nelle notti in cui la propagazione è favorevole, tra il rumore e i segnali della banda AM, può comparire una voce in inglese proveniente da Boston negli Stati Uniti d'America, che per qualche istante può essere ascoltata anche qui, dall'altra parte dell'Atlantico.

Passiamo ora alla posta degli ascoltatori e alle segnalazioni arrivate sul gruppo di X-Fanzine e alla nostra casella di posta elettronica. Iniziamo con Roberto Celestre che lo scorso 21 settembre scriveva: buonasera, in questo momento su 6115 kHz si sente del parlato in francese, dovrebbe trattarsi di Radio Congo da Brazzaville con un segnale tra l'insufficiente e il sufficiente. Se fosse davvero lei sarebbe un'ottima notizia, aggiungiamo noi, dato che non la si ascoltava da diversi anni. In ogni caso grazie Roberto per la segnalazione. Sempre sul gruppo di X-Fanzine, Roger Tower ci fa notare un dettaglio importante. Il palinsesto annunciato per Winsen di Shortwave Gold usa i giorni della settimana basati sull'ora UTC, mentre gli orari italiani indicati corrispondono al giorno successivo in ora locale. Questa discrepanza rischia di confondere gli ascoltatori internazionali e di far perdere loro le trasmissioni. Osservazione chiarissima e per la quale vi chiediamo scusa, ne approfittiamo subito per fare chiarezza e darvi lo schedule corretto di bande rumorose trasmesso attraverso Shortwave Gold. Tutti gli orari sono espressi in ora italiana. La domenica alle ore 1 su 3975 kHz, il martedì alle ore 1 su 3975 e alle ore 18 su 6160 kHz, il mercoledì alle ore 22 su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 su 6160 kHz e il venerdì alle 20 su 3975 e 6160 kHz. Proseguiamo, un carissimo saluto a Ivan Conforti da Calcinato in provincia di Brescia che ci ha inviato un dettagliato rapporto di ricezione. Ivan ci scrive: buonasera, ho avuto il piacere di ascoltare Radio Metropolis su 1503 kHz lo scorso 20 settembre alle 20:18 UTC andava in onda bande rumorose, mentre alle 22:33 c'era il segnale orario. Il codice SIMPO era un eccellente 54545 con segnale 9+20 ricevuto tramite IAESU FT897 e antenna long wire. Se i dati coincidono con i vostri registri, spero potrete confermarli con una cartolina o lettera di verifica QSL. Caro Ivan, grazie mille, i dati corrispondono perfettamente e la tua QSL è decisamente in arrivo. Un caro saluto a te e a tutti gli appassionati che ascoltano e ci scrivono. Passiamo adesso in rassegna un altro rapporto di ricezione. Buon pomeriggio a tutti. Oggi alle ore 9:04 UTC dal mio QTH in Milano ho potuto ricevere con ottimo segnale la prima puntata di Bande Rumorose. A scriverlo in un post sul gruppo di X-Fanzine del giorno 20 settembre è Giuseppe Anglieri. Mi sono avvalso, continua, di un ricevitore portatile d'epoca anni 60 Nivico, utilizzando la frequenza di 927 kHz dell'emittente Power 927. Ottima la trattazione dei vari argomenti. Complimenti ad Antonello Napolitano ed Angelo Dalla Muta per la loro dedizione e competenza. Grazie Giuseppe per le belle parole anche a nome di Angelo e mi raccomando continua a seguirci. Adesso diamo spazio al nostro collaboratore Jürgen Wala di Berlino in Germania, il quale come al solito ci invia una lista di conferme QSL ricevute durante il mese. In particolare voglio segnalarvi la QSL elettronica completa di dati che ha ricevuto dopo solo 6 giorni per una trasmissione della Voce dell'America attraverso la stazione ripetitrice di Tinang nelle isole Filippine sulla frequenza di 9950 kHz. L'indirizzo di posta elettronica utilizzato è OPN, ovvero Oscar Papa November, @usagm.gov, ovvero Uniform Sierra Alpha Golf Mike Golf Oscar Victor. Infine riceviamo questo messaggio da Mirko Roppolo di Radio 3 Network che trasmette da Poggi Bonsi in provincia di Siena. Buongiorno, vi segnalo che siamo tornati in onda sulle onde medie sulla frequenza di 1602 kHz. Al momento a potenza ridotta,
fretta, ma ci siamo. Grazie per l'attenzione. Fin qui il messaggio di Mirko, che ringraziamo. Siamo felici di sapere di questa riattivazione sulle care vecchie onde medie. Speriamo che anche la tua emittente, Radio 3 Network, possa presto unirsi alle altre che già diffondono settimanalmente il nostro programma Bande Rumorose.

0: sei lontana.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 64, dedicata come al solito alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Murski Val, che trasmette da Murska Sobota in Slovenia su 648 kHz, ricevuta il 23 settembre alle 21.40 in lingua slovena, qualità della ricezione buona. Asian Network da Wolverhampton nel Regno Unito su 828 kHz il 23 settembre alle 21.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Onda Zero da Madrid in Spagna su 954 kHz il 23 settembre alle 22 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Bilbao da Bilbao nei Paesi Baschi in Spagna su 990 kHz il 20 settembre alle 22.08 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
2: Radio Bilbao.
1: Radio Alicante da Alicante in Spagna su 1008 kHz il 21 settembre alle 22.14 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Semnan da Semnan in Iran su 1008 kHz il 21 settembre alle 22.25 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tabriz attraverso il centro trasmittente di Azarshar in Iran su 1026 kHz il 22 settembre alle 22 in lingua azera, qualità della ricezione sufficiente. Radio Yasi da Yasi Lehani in Romania su 1053 kHz il 21 settembre alle 17 in lingua romena, qualità della ricezione buona. Radio Huesca da Huesca in Spagna su 1080 kHz il 22 settembre alle 22.12 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
3: Esta emisora es Radio Huesca, cadena SER.
1: Radio Valencia da Valencia in Spagna su 1179 kHz il 23 settembre alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Ukrainian Radio, ovvero la radio ucraina primo programma attraverso il centro trasmittente di Kurisove in Ucraina su 1278 kHz il 23 settembre alle 22.20 in lingua ucraina, qualità della ricezione buona. Radio Lehida da Lehida in Spagna su 1287 kHz il 22 settembre alle 22.44 in lingua catalana, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Onda Cero da Ciudad Real in Spagna su 1341 kHz il 21 settembre alle 22 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Harbour Light of the Windward da Carriacou a Grenada, stato insulare che si trova all'interno dell'area caraibica, ricevuta su 1400 kHz il 24 settembre alle 2 in inglese, quando andava in onda della musica gospel, qualità della ricezione sufficiente.
4: This is the Harbour Light of the Windwards in Carriacou, Grenada, AM 1400 and FM 92.3 and 94.5.
1: BBC Radio Gloucestershire da Berkeley in Gran Bretagna su 1413 kHz il 22 settembre alle 21.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. China Radio International con studi a Pechino e attraverso il centro trasmittente di Hutubi in Cina su 1521 kHz il 22 settembre alle 17, quando andava in onda il segnale di intervallo e l'annuncio di identificazione sia in russo che in cinese, poi il programma che segue in realtà è in lingua russa, qualità della ricezione buona. Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1620 kHz il 21 settembre alle 21.20 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Columbia, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1629 kHz il 23 settembre alle 18.45 in olandese, qualità della ricezione buona. Whisky Oscar Kilo Bravo da Winter Garden, siamo negli Stati Uniti d'America, su 1680 kHz il 21 settembre alle 03.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
3: You're listening to Inspiration 1680 AM, WOKB Winter Garden, W264DF 100.7 FM Kissimmee, and around the world at WOKBRadio.com. Inspiration 1680 AM and 100.7 FM Kissimmee.
1: Passiamo adesso alle onde corte. Radio Juliet Victor Golf, emittente pirata che opera dall'Olanda, ricevuta su 3940 kHz il 20 settembre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. E Station 4940 che probabilmente trasmette dal Venezuela, ricevuta su 4940 kHz il 21 settembre alle 03.20 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Rebelde con studi a L'Avana e attraverso il centro trasmittente di Bauta sull'isola di Cuba, un emittente che non si ascolta più con la regolarità di prima a causa delle frequenti interruzioni della corrente elettrica, ricevuta su 5025 kHz il 21 settembre alle 03.25 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. E Roberto aggiunge una notazione che la ricezione era migliore in modalità USB.
0: Rebelde La Habana, emisora de la revolución.

0: Continuiamo con Radio Scotland International, che a dispetto del nome è un'emittente pirata di origine olandese, ricevuta su 5800 kHz il 20 settembre alle 18 in inglese, qualità della ricezione ottima.
1: Free music radio on shortwave, broadcasting from the Netherlands. This is Radio Scotland International. Feel free to check the Radio Scotland website, www.radioscotland.nl. I'll repeat, www.radioscotland.nl. Radio Scotland International is also a proud member of the Pirates for Peace movement.
0: Radio Mali da Bamako, capitale del Mali, in Africa, ricevuta su 5.995 kHz il 22 settembre alle 21.45 in francese, qualità della ricezione ottima. L'emittente è tornata in onda sulle onde corte dopo un periodo in cui ha affrontato una serie di problemi.
2: Merci d'être à l'écoute de Radio Mali, les 13h à Tombouctou, mon petit Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée.

0: Le Journal, Ousmane Daou.
1: Continuiamo con Radio Real Mix, che opera dalla Finlandia, ricevuta su 6.500 kHz il 20 settembre alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. La Voz de tu Conciencia da Puerto Lleras in Colombia, Sud America, ricevuta su 6.010 kHz il 24 settembre alle 02.50 in lingua spagnola, quando andava in onda un programma religioso, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile e Sud America, su 6.180 kHz il 22 settembre alle 02.20 in lingua portoghese, qualità della ricezione ottima.
2: Radio Nacional Brasilia, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. AM 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Radio Ronalisa, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6.210 kHz, ascoltata il 20 settembre alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Taxus, altra emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ascoltata su 6.290 kHz il 22 settembre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Heather Frick, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6.295 kHz il 20 settembre alle 18.10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Kiss AM, emittente pirata che trasmette dall'Irlanda, ricevuta su 6.305 kHz il 23 settembre alle 18.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Trans World Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini, ex Swaziland, siamo nella parte meridionale dell'Africa, ricevuta su 9.500 kHz il 21 settembre alle 16.50 in lingua amarica, la lingua parlata in Etiopia, qualità della ricezione ottima. Ed infine Radio Filipinas con studi a Manila, ma attraverso il centro trasmittente di Tinang nelle isole Filippine, su 12.120 kHz, ascoltata il 21 settembre alle 18.10 in lingua filippina, qualità della ricezione sufficiente. Si conclude qui questa edizione di Bande Rumorose, il programma di X settimanale dedicato non soltanto a frequenze ed orari, ma anche a curiosità, fatti radio, storia e aspetti tecnici del mondo delle onde medie e corte. Prima di salutarvi, vi ricordiamo nuovamente il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Scriveteci per commenti, suggerimenti, proposte di collaborazione e per inviarci i vostri rapporti di ricezione che, se corretti, potranno essere confermati con una QSL elettronica completa di dati. Per oggi è tutto, grazie per averci ascoltato e appuntamento alla prossima settimana con Bande Rumorose, stessa passione e naturalmente stessa radio.
3: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benvenuti carissimi, un benvenuto agli sposi, a Luca e a Federica, che oggi celebreranno le loro nozze davanti al Signore e alla comunità, la quale prega per la loro, il loro felicità, il loro bene e il loro matrimonio. Ricordiamo li accolga nella luce del suo volto. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria.

e pace in terra agli uomini amati del grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e sostieni con il tuo amore il vincolo di matrimonio che tu stesso hai istituito per la crescita del genere umano, perché l'unione che da te ha origine, da te sia custodita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse.
1: Parole del Salmo, cantando insieme su Ali d'Aquila.

pace e conforto, frutto della carità. Se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà? I cani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Ci accomodiamo. Ecco, sembra, da quello che abbiamo ascoltato, da queste parole, che Gesù non vuole più che parole, vuole dei fatti. Vorrei trasmettervi questo messaggio. Importante della vita, perché qui bisogna dire sì e andare nella vigna, non come racconta Gesù. I sì e i no è per dirci che le chiacchiere stanno a zero. Sostanzialmente Gesù ha voluto dire questo. Da un po' di domeniche approcciamo questo grande nostro Signore in quello che fa, in quello che dice, nei suoi miracoli. E oggi, con questa parabola, vuole dirci proprio questo. Lui, che ha avuto l'esperienza della durezza di tante persone alle quali si rivolgeva, e storicamente c'è il rifiuto del popolo ebraico del suo messaggio e del suo Vangelo, c'è poi il rifiuto

scrupolosamente la legge, violando quella più grande di tutte, che è l'amore verso il prossimo e la conversione, una conversione verso di lui. Allora i sì e i no per Gesù contano relativamente, conta quello che si fa e non conta neppure il tempo, perché ne abbiamo l'esempio con il buon ladrone che addirittura all'ultimo minuto conquista il paradiso, la sua conversione è avvenuta così, quello di San Paolo che si converte dopo aver perseguitato i cristiani, ma è sempre ancora una minoranza. Da quelli che si ritenevano già autosufficienti e di non avere bisogno di un Salvatore. Questo Vangelo serve anche per noi, carissimi. È un invito alla conversione, perché non sono i riti, non sono le celebrazioni, non sono le preghiere che ci salvano, se queste non sono la premessa di una conversione al sacramento grande dell'amore che lui ci ha comandato, quell'amore che ci fa guardare e comportarci con l'altro da fratelli, quell'amore che diventa l'espressione del nostro amore verso il Signore. Egli ci vuole tanto bene che ha accompagnato tutta la nostra vita e la nostra esistenza con quello che chiamiamo. Segno è proprio il sacramento del matrimonio. Carissimi Luca e Federica, oggi siete a dire un sì importante nella vostra vita, quel sì che lo riempirete di amore, di testimonianza, di vita, di luce, di gioia, sempre. Troppe volte noi e incontriamo fratelli e sorelle, e lo siamo noi stessi, sempre motivo di sofferenza, di problemi. Dobbiamo essere portatori di luce, come diceva Francesco, che fra poco celebreremo. Signore, fa di me strumento del tuo amore. Dove c'è odio, io porto. There is one thing that I would die for. Speranza, perché è qui che noi ci salviamo, in questo snodo importante della nostra esistenza. E allora sì, è un valore incontrarlo anche nella preghiera comune, nei sacramenti, incontrarlo nella persona dei nostri fratelli. Tutto questo si chiama conversione e tutto questo si chiama coerenza. Avete, carissimi sposi, una comunità che oggi prega per voi, perché quel sì che vi dite sia onorato ogni giorno. E ricordatevi, l'esperienza di noi pastori ci dice che se l'amore coniugale non cresce ogni giorno di più, nelle prove, sì. What does it matter? That's all I have to say. E più determinazione in questo percorso insieme, dirà Paolo, sarete i testimoni dell'amore di Dio. E la Genesi addirittura dice una sola cosa l'un l'altro. E allora, se gli altri ne vedono due, vuol dire che qualcosa non funziona. Noi preghiamo per la vostra felicità. Preghiamo perché il Signore accompagni sempre il vostro percorso. Preghiamo perché la vostra vita sia sempre piena di luce per voi e per tutte le comunità e i fratelli che incontrate sul vostro cammino.

0: короче, Милюка. Riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza col sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Luca e Federica, siete venuti a cercare. Success is like getting pregnant. Everybody congratulates, but they don't ask how you got fucked. Peccato della vostra decisione?
1: Sì.
2: Sì.
0: Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita?
1: Sì.
2: Sì.
0: Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi, a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
1: Sì.
2: Sì.
0: Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla Chiesa il vostro consenso.
3: Come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Io, Federica, accolgo te, Luca, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita.

Carissimi Luca e Federica, avete celebrato il sacramento del matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me e ai testimoni. Oltre alla grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri canoni, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. Vi do lettura degli articoli del Codice Civile riguardante i diritti e i doveri dei coniugi, che voi siete ugualmente. E assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo. Educare la prole tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

0: ancora possiamo alzarci, insieme facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio. Alle intenzioni che Elvira ci presenterà per la preghiera dei fedeli, noi risponderemo:
1: ricordati del tuo popolo, Signore.
0: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Azione necessaria alla crescita della loro fede. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per i giovani, dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. Preghiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o psichico. Preghiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per noi, convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore,
2: Signore.
1: O Padre, tu operi sempre per il bene dei tuoi figli. Ascolta la nostra supplica e donaci di riporre in te ogni nostra speranza. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
0: Per i nostri fratelli Luca e Federica, che oggi costituiscono una nuova famiglia nel nome del Signore, perché siano ricolmati di grazia e perché possano adempiere ai doveri che oggi contraggono nell'amore, nella fedeltà e nella gioia. Preghiamo.
2: Ricordati del tuo popolo, Signore.
0: Per Egle, per i defunti delle famiglie.
2: Ricordati del tuo popolo, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, il Signore.

0: Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i doni che ti offriamo per la santificazione dell'alleanza nuziale. E guida e custodisci con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai costituito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente. Dio onnipotente ed eterno, tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia e la loro rinascita edifichi la tua Chiesa in Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Muoversi in Piemonte, servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano. Radio d'autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un

Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'autore.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano, un treno di musica.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

about that. Let's try this side.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

21, 22,

Jesus, tell me. You've got to be careful. You could be dead soon.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

serata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

0: anfora.
1: I migliori son più cari perché sono anfora.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la santa messa.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Pula benzina.

descapame.

0: the Kung Pao Buffet Buckaroos.
1: Kung Pao.
0: Yeah.
2: That's Chinese.
1: The Kung Pao.
2: No,
0: Kung Pao.
1: Huh?
0: The Kung Pao Buffet.
1: The Kung Pao.
2: Kung Pao.
0: Kung Pao, all right.
1: The Kung Pao Buckaroos Cafe.
2: Buffet.
1: Buffet. Uh-huh. Tune in next time.
3: For the adventures of.
1: For the adventures of.
0: The Kung Pao Buckaroo Buffet.
1: The Kung Pao Buffaroo Campaign.
2: Campaign buffet.
0: Buffet.
1: Buffet. Let me do that line over again. Okay. Can I do it?
0: Yeah.
1: The Kung Pao.
2: Kung Pao.
1: The Kung.
0: Kung.
1: What the hell's married me?
0: Just that it's Chinese.
1: Just a minute. Kung Pao. The Kung Pao. The Kung Pao Buckaroo Buffet.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Il grillo zepp. Oramai mi mandano che sopra una ciamba a su. Che mi manca? Ma rimane in una cappiola. Quando mi avverti per essere prigioniero con la zoped, in dalla mano non ho niente. Non faccio manco un pensiero. Mi ravvolta in un giardino. Udor fu forte. Che da gocce di sangue che assi dalla ferita luccicò in do solo come una scintilla. E forse ne Dio Signore uova benedisce ogni goccia di cude sangue che ha servito per scrivere la parola libertà.
1: Ciao, sono Marco, anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Okay. 40, take 47. Let's go.
2: Take 13. Lucky.

0: reservation.
1: 39715. 39715.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. La parola napoletana ciaciona è uguale a quella italiana. La fonetica è quasi la stessa. Il modo di scriverla è diverso, eppure entrambe derivano da una parola che significa carne, ciccia. Nel napoletano antico c'è un vocabolo ormai desueto per indicare la carne morbida dei bambini. Ciaccia, da cui derivano sciascello oppure ciacella. Da ciacella a ciacione il passo è breve, ed appunto la ciaciona sta ad indicare una donna in carne, ovvero una donna non grassa, ma giunonica dalle forme opulente e dalla linea morbida. Come ciccia, ciaccia è una corruzione infantile di carne. Infatti, nella fase della lallazione, i bambini tendono a storcere

di vedersene bene. Cioè, la parola ciacione è dunque usata ancora oggi in parecchie canzoni napoletane oppure nel titolo. Finora, fino a non molto tempo fa, il modello di bellezza dei napoletani erano le donne di Rubens, donne opulente, sensuali. Oggi che la tentazione dell'anoressia è arrivata pure a Napoli, una cosa è certa. Nessuna donna androgina, senza forme rotonde, con addome piatto, senza un filo di cellulite, potrà mai essere una vera ciaciona.

E quindi appunto il suo debutto, ma forse anche la canzone con cui è più conosciuta. D'altra parte l'album è disco d'oro in Germania e in Spagna e addirittura disco di platino in Belgio, Canada e Svizzera. Carla Bruni è, per sua stessa natura, una figura perfetta per essere trattata qui su The French Touch. Nata italiana, si è trasferita in Francia all'età di 7 anni e da lì è diventata una figura chiave della cultura popolare del paese. Ha iniziato come modella e poi si è spostata sulla musica raggiungendo importantissimi traguardi. È chiaro che ha sempre mantenuto un legame con l'Italia e questo si vede anche nella sua attività musicale, che è prevalentemente in francese, ma contiene anche canzoni in italiano e tanti richiami a canzoni italiane. Però ne parliamo in questo periodo perché è recentemente tornata alla ribalta in Italia con una collaborazione con Michele Bravi. Come da tradizione, ancora prima di continuare, ascoltiamo un breve estratto della canzone forse più famosa di Michele Bravi, e cioè la sua Il Diario degli Errori, presentata a Sanremo 2017. Michele Bravi, Il Diario degli Errori.

E questa fu senz'altro un grande successo, quarto posto al Festival di Sanremo, ma soprattutto disco di platino in Italia. E appunto, Michele Bravi nel 2024 ha pubblicato un album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi? E dentro possiamo trovare la collaborazione di cui parlavamo con Carla Bruni. Si tratta di Malumore francese, che è pure uscita come uno dei singoli ad anticipazione dell'album. Il testo è a metà tra il francese e l'italiano, di conseguenza diventa un perfetto esempio di connessione tra la musica italiana e quella francese, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Michele Bravi e Carla Bruni in Malumore francese. Maledetto.

questo è un lancio molto importante per Michele Bravi, con una grande campagna stampa, un super videoclip, e noi gli auguriamo che sortisca l'effetto desiderato. Chiaramente il lancio è importante soprattutto per via della collaborazione. Torniamo ancora un attimo a parlare di Carla Bruni, perché, come dicevamo, non si può limitare a questo l'elenco delle sue collaborazioni e dei suoi riferimenti alla musica italiana. Con il poco tempo che abbiamo a disposizione è fondamentale citare che all'interno dello stesso album di Quel Camp Maudit, cioè quello del 2002 omonimo del suo debutto, si trova Le ciel dans une chambre, ossia, come potete immaginare, la sua personale versione di Il cielo nella stanza, la storica canzone di Gino Paoli. E noi andiamo assolutamente ad ascoltare questa bellissima versione di Carla Bruni in Le ciel dans une chambre.

0: questa canzone ovviamente ci sarebbe un'infinità di cose da dire, ma ci limiteremo a sottolineare come sia un importante esempio del legame tra Carla Bruni e il suo paese d'origine, l'Italia. E questo non è l'unico, ovviamente ad esempio si potrebbero citare le tre partecipazioni a Sanremo, una volta nel 2003, poi nel 2013 e recentemente nel 2023, accompagnando con la Pesce di Martino. Altra operazione interessante fu sicuramente la traduzione di Douce France, storica canzone di Charles Trenet, e inserita come Dolce Francia all'interno del suo album Little French Songs, di cui vi consiglio caldamente l'ascolto. Il tempo a nostra disposizione però è finito e io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Vi lascio come sempre a una proposta di Radio Nizza, che in questo caso è proprio Douce France, ma eseguita in chiave più moderna dai Pomplamoose.
1: The French Touch.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.